batalica, senza via d'uscita! Droga tante posizioni, questa non è mica! Saresti trio per dire cosa per la vita! Quando prendo la tua testa non lo farti influenzare! Vivo per il sole.

0: sia una viva felicità per la mia vita! No, porco Dio!
1: Un, due, tre, qua! Perché? Devo imponere! E si va che fa